aperte sono a casa mia. No, no, no, no, no. E le disconosciute mi rigiro sul cuscino, brucio nel mio letto alla luce

piacerò, lo sai. Io ti piacerò, lo sai. Ombre nella testa mentre seguo il mio respiro, cerco le mie dita ma le mani.

Adesso verresti a cercarmi, ma dico adesso mica tra 10 anni. Visti di strisce se strisce una carta, ma in ogni contesto portiamo i contanti. Mi sveglio presto e vado a letto tardi. Se parto col mezzo ci prendi col cazzo. Prendi un attrezzo dritto sul polpaccio. Se sono in mezzo mi getto, non tazzo.